0: È un finale ottimista che esprima il trionfo della vita.
1: Brava.
2: Hablando de los alquileres.